Sepania, di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi zaieris, pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Ho degli affilla, ve fe lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia mia.

Della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, si ammila.